Oramati, ibedare olashe lengiteng, simel olesentero. Eremaye.